0: e prima si esibiscono gli avannotti.
1: Radio Rock Italia.

Prometti che ci sarai sempre, anche se non è vero. E che se cado in mezzo al mare, non mi lasci annegare.

fa male. Già, è tutto un casino, tutto un casino, è tutto un casino.

0: Radio Rock Italia. Italia. Musica made in Italy.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero

in cui riesce a respirare, a respirare un po'. È innamorata del buio, della sua ombra. Chissà che cosa c'è dentro.

0: diventa invisibile e finalmente sorride e dimentica che certe persone sono proprio cattive.
1: Sei su Radio Rock Italia.

mi spiava da dietro gli angoli dei bar per vedere che fine avessi fatto. Se poi realmente fossi scomparso in Calabria, in America.

anche se non so dove e come. Ti giuro che ora più che mai ti direi.

Dice che sei grassa, balliamo soli al buio come una fiamma. Siamo ragazzi in gamba, non c'entra niente in testa, ma c'entra tutto in tasca.

Radio Rock Italia. Musica made in Italy.

0: Radio Rock Italia.
1: Ho paura di tutto, soprattutto dei cani, e di restare solo, e degli esseri umani. In ufficio mi vesto d'adulto e ascolto sfortuna. Scriverò ancora a Jacopo di spedirmi

scordino e di quelli che scordo io. E poi temo il successo, ma non quanto l'insuccesso. Forse per

invece eccola qua, come mi è venuta a chi osa. Le mie canzoni nascono da sole, vengono fuori.

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Dio, ma come sei bella stasera.

per traversare, spesi 100 lire per un pesciolino d'oro. Andai verso il mare senza barche per traversare.

madre che non tornerò. Seduto sotto un ponte si annusava il re dei topi, sulla strada le sue bambole bruciavano copertoni,

bocca, mi danno un braccialetto, dite alla quercia che non tornerò. Mi baciò sulla bocca, mi propose il suo letto, dite a mia madre che non tornerò.

0: nel bosco, ma il bosco era scuro, l'erba già verde, lì venne Sally con un tamburello.
1: Radio Rock Italia, musica made in Italy.

0: Bittanasseria. Se mi ammazzo tu muori lo farai ridendo. Ti faccio fuori se non fai ritento. Mando un mazzo di fiori, colpi sul pavimento. Fanno la guerra fuori quando la guerra è dentro.
1: Sei su Radio Rock Italia.

0: Rock Spot.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
0: Sei su Radio Rock Italia.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Un giorno normale, un amico fattone, fumavo due canne al pratone, di colpo poi l'aria si fece un po' fresca. Io pensai a un'imminente tempesta, ci

0: notturno. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io, notturno. Vengo anch'io, notturno. Vengo anch'io, notturno. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io, notturno. Vengo anch'io, notturno. Vengo anch'io, notturno. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io, notturno.
1: Sei su Radio Rock Italia.

farmi un ritratto in forma di piano. E tu me lo vuoi fare in forma di treno. Tu vuoi un titolo al quadro con la sua imitazione. Un consiglio lo accetti.

Potevi dirmelo che mi sarei incastrato dentro un progetto pop. Stai performando bene e non ne dubito. E che l'ultima volta sembravi limpido. Mi sento fortunato e non sono l'unico ad accettare il fatto che poi non luccico.

fare quei discorsi che la costringono a definirti e a definirsi. Non fare mai domande per poi sentirti

0: spot.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Questa è Radio Rock Italia.

Che strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre, sono ancora tua. E mi mancava il terreno, quando si addormentava su

0: Kevin Spacey.
1: Kevin Spacey. Dopodiché, penso che non ne sentirete mai più parlare.
2: Sei su Radio Rock Italia.

0: Rock Spot.
1: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184 Roma.
2: Sei su Radio Rock Italia.

piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più, che ormai non ti saresti mai più innamorata.

tira serena. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Senti le gocce che battono sul tetto, senti il rumore girandoti nel letto. Rinascerà, sta già nascendo ora. Senti che piove e il grano si matura e tu diventi grande e ti fai forte. E quelle foglie che ti sembrava morte,

0: piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove.
1: Sei su Radio Rock Italia.

chissà se il mondo è cattivo, proprio come noi. Se quest'amore è un castigo, come tu lo vuoi, quindi cosa vuoi?

verso la mattina e faccio tante cose, non mi fermo un attimo. Stavo in trattativa con delle persone, t'hanno travestito, t'hanno fatto storie, il mio povero angelo. Scusa se il mondo fa schifo, proprio come noi. Se quest'amore è un casino, come tu lo vuoi, quindi cosa vuoi?

e spezzo due col barugo. E spezzo due col barugo. E spezzo due col barugo.

0: Rock Sport.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Radio Rock Italia.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Si discuteva sui problemi dello Stato, andò a finire sulla shish legalizzato, e casa mia pareva quasi il Parlamento. Erano in 15, ma mi parevano 100. Io che dicevo

0: Rock Sport.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
4: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

Stai ascoltando Radio Rock Italia.

Non è la canzone a farti stare male, ma quello che fa ricordare. Certa gente vive con la moglie e il cane, ma chi dei due c'ha il collare? Ah, famiglia, lavoro, i figli da casa, le tasse le rate, la fede cristiana, il calcio, la coca, una vita ordinaria, prigione mentale, cultura italiana. Ehi, Ave Maria, piena di rabbia, prega per me, un chilo di gancia, sto guardando l'alba dall'ultima spiaggia, e di nuovo giù.

domanda inutile. Stai come me e ci scappa da ridere.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Radio Rock Italia, musica made in Italy.

sedie scomode che ballano quando ci baciamo. Io e te siamo come l'oceano indiano e due galassie nel pieno di un collasso e nuvole gonfie d'alcol. Chissà se questo cuore tiene.

0: Rock Sport.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Radio Rock Italia.

conchiglie e come fanno ad arrivare lungo le spiagge affollate, se dal cielo non scendono scale, se dal mare non arrivano strade. Probabilmente sono state fatte a mano da un uomo sull'isola del Bahamas.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Quest'anno a Natale volevo scappare, non ero più in grado di sopportare mia moglie che puzzava di brodo vegetale e il cane che pisciava sui fogli di giornale, perché spesso a Natale mi viene il magone con le luci, il presepe, tutte quelle persone con i pacchi dei regali, con le facce tutte uguali, col boccone sempre in bocca come un branco di maiale.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Terremoto!

c'è da adesso pure mai, non c'è da adesso pure mai, mai. Dimmi, sarò una tua idea o un vizio che vuoi avere? Dimmi, sarò la pelle tua o un altro

Io che ti seguo sin da quando sei nato, tenevi un uomo ed una donna per mano. La prima volta che attraversato le strisce pedonali quasi mi risucchiavano, ma da quanto è che tu mi hai dato per scontato. Con il labiale che ti segue il tettato, su geroglifici di buio come uno schiavo, tra scale mobili che a volte mi risucchiavano. La tua ombra, sono io la tua ombra, faccio surf seguendo la tua onda. Quando il cielo è nuvolato che mi nascondo, ma diventa

pallone come Al Capone e in camicetta e maxi gonna tu mi accenderai il sigarone. Vengo a prenderti stasera, suono il clacson, scendi giù e mi troverai seduto sulla mia torpedo blu.

È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute, un par di scarpe nuove, poi gira tutto il mondo. E mi accompagno da me.

0: Rock Spot.
1: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
2: Radio Rock Italia.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Oh, ce l'avemo sto pollo, no? Dai, Di recente ho scoperto che tu

Odiami, usami.

0: Questa è Radio Rock Italia.
1: Tu mi vedi sorridente, pensi che sia felice, ma non hai capito niente, tu mi guardi in superficie.

siamo solo atomi tra pianeti che si scontrano, sull'orlo di un collasso, sull'orlo di un abisso, tra le viscere del mondo, tra le viscere del mondo, siamo atomi, solo atomi.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Sai bene che tutto l'odio che provi per me è come un sassolino nella scarpa.

0: Rock Sport.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

0: Radio Rock Italia, musica made in Italy.
1: Ti sei mai chiesto se vale se

Radio Rock Italia, non solo rock. Non perdo tempo, mi compro un ferro, faccio fuoco, metto ferro e fuoco al centro.

insieme mentre la radio parla. Se stare insieme ci fa bene o se è meglio darla.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Mezzanotte passanti si tengono a distanza, Chiara aspetta con le quattro frecce, Sara che aspetta di cadere incendiando il cielo come un meteorite, e pensa, sei più bella adesso mentre sfiorisci, sei come i fondali oceanici che resteranno sconosciuti di ritorno dai tuoi viaggi di 4 anni, e pensa, guarda qui, ci sono tutti i miei punti deboli, guardami, mi lascio dietro degli spazi bianchi. Forse si trattava di accettare la vita come una festa.

0: Rock Spot.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

non solo rock.

0: Rock Sport.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
5: Radio Rock Italia.

Ma non lo riesco a sentire, forse ho paura e non lo so definire. Forse perché sono piccola, ingenua e non lo capisco se fingiamo una tregua. Forse perché sono vittima e tremo quando il mio corpo soddisfa il tuo ego. Forse perché mi sento in colpa, ma prego che un giorno lo specchio non veda il veleno. Forse perché sono stata umiliata dal tuo pregiudizio che mi ha condannata. Perché non mi sento all'altezza del corpo in cui madre natura mi tiene costretta. Forse è così, non lo chiamo per nome, ma forse si chiama dolore.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sei su Radio Rock Italia.

Ho il nome della figlia di Ceo e Febe, che aveva sangue di titani nelle vene. L'onnipotenza avida dell'aquila sfuggita in mare si tuffò.

0: la scritta. I pece carni, ugori e tazzar. Noi vinciamo.
1: Guarda cosa abbiamo trovato nel fiume.
2: Wow.
3: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

0: futuro è un treno che deraglia. Scordano Stradamus e le profezie dei Maya. Il mondo è un cane pazzo che abbaia, seduto su una bomba, sì, vamos alla playa.
1: Questa è Radio Rock Italia.

sarà che fa crescere gli alberi, la felicità che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco, a dare la morte per un pezzo di pane o un

0: Rock Sport.
1: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
2: Sei su Radio Rock Italia.

0: Ho 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.
1: Sei su Radio Rock Italia.

0: e consacra noi così che la nostra ira possa diventare la tua.
1: È così facile essere normale.

sei rimasta indifferente. Ma guardami le spalle, vedo il numero 9. Mi sveglio da solo, non so come. Eppure prima dormivamo insieme. Il problema non è chi ha ragione. Il problema è che ti voglio troppo.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: A parte che gli anni passano per non ripassare più, e il cielo promette di tutto ma resta nascosto lì dietro il suo blu, ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita.

qualcuno sia fuori che dentro. Per un desiderio che esprimi, te ne rimangono fuori altri 100. Niente.

droga di Fausto. Stasera ce ne andremo in giro per le vie del centro, allegri come vecchi bonzi ubriachi, consapevoli che il peso del mondo è un peso d'amore.

prima luce d'agosto. Baratteremo le nostre visioni con una poltrona in prima fila. Ascolteremo il respiro della terra

visto le menti migliori della mia generazione mendicare una presenza al varietà del sabato sera, il loro aspetto trasgressivo, il loro pallore, si sposava alla perfezione con l'argomento della puntata.

0: Radio Rock Italia.
1: Fatti rimandare dalla mamma a prendere il tofu, che pensa alle tue trecce, agli occhi azzurri e altre parti del corpo.

0: Radio Rock Italia.
1: Abbiamo aperto una porta all'intelligenza, al talento sfrenato, all'amore sprecato. Abbiamo aperto una porta per risarcimento, per i danni del 700, dell'800, del 900. E voi

0: nuove intuizioni.
1: Ci siamo capiti.
0: Abbiamo aperto una porta dietro pagamento ed ora li chiudiamo dentro.
2: Sei su Radio Rock Italia.

casa e scuola vista vago. All'euro, non mi chieder quanto pago per lui, se tu osservi nostro figlio dal cielo, lo scriverò su questo foglio, lo giuro. Ammetto che talvolta lo trascuro. C'è un diario sotto al letto che scrivo, se nessuno lo ha mai letto.

0: Radio Rock Italia, non solo rock.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica

0: baby said.
1: Sei su Radio Rock Italia.
2: Non scrivo canzoni d'amore, da secoli ormai questo cuore è stonato di farlo cantare, neanche mi va. Io non incornicio entusiasmi, le fotografie degli orgasmi, le dediche dentro le radio, la banalità.

Lo scrivo per quelle persone che cercano un luogo comune, lo slogan, il coro da stadio, la pubblicità. Sapessi baciare gli schermi,

fa. Parli di donne da buon costume, di questo han voglia.

amato dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: quando luci a San Siro non ne accenderanno più.
1: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

MO. Coprimi di soldi, Jerry Maguire. È quello che hai pensato quando eri nei guai. Voglio portarti via con me, tipo McDrive. Back in the days, bra, Marty McFly. La mia zona era la ZB, Heavy Metal Kids, la versione beta dell'MC. Ho fatto i peggiori lavori per ripagarmi i CD, sognando un futuro migliore.

la conclusione. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome.